Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Gli strumenti che noi abbiamo per aiutarci il nostro percorso spirituale non sono il percorso in sé. È come per dire, se io prendo un pezzo di pietra, il marmo, e devo scolpire una bella immagine da questo. Il percorso è quello che è di fare la scultura. Lo scalpello e il martello sono lo strumento, non sono il percorso di fare la scultura. Poi se riesco a fare la scultura usando altri strumenti, ben venga, sto sempre facendo la stessa scultura. Non è che per forza deve essere sempre col martello e lo scalpello, ci sono anche altri strumenti che mi possono aiutare. Quindi la nostra scultura è quello che noi vogliamo diventare. La meditazione, la preghiera, la filosofia, il karma yoga sono tutti strumenti molto validi che ci aiutano in questo percorso. Però ci sono anche altri mezzi. Se quando io vado al supermercato, io vado a utilizzare quello

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Tus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo della cucina del futuro, un mix di sostenibilità e innovazione che sta rivoluzionando il nostro modo di mangiare. Se non pensiamo al futuro, non possiamo non considerare un'alimentazione più green, che rispetta l'ambiente e la nostra salute. La dieta plant-based è sempre più in voga. Non si tratta solo di evitare carne, ma di abbracciare cibi vegetali che riducono l'impatto sul pianeta. E non finisce qui. L'agricoltura rigenerativa è una vera rivoluzione, un metodo che migliora la salute del suolo, riduce le emissioni di CO2 e produce il cibo in modo responsabile. Poi ci sono gli insetti, sì, avete capito bene. In molti paesi sono già una fonte proteica sostenibile, economica e nutriente. Pensate a Insect, un'azienda che trasforma gli insetti in farine proteiche per alimenti, riducendo l'impatto ecologico della produzione alimentare. Infine, la carne coltivata in laboratorio, una tecnologia che sta facendo parlare di sé. Non è fantascienza, ma realtà. Si crea carne senza bisogno di allevare animali, abbattendo così le emissioni di gas serra. La cucina del futuro è sostenibile, innovativa e soprattutto possibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove il futuro del cibo è già in tavola.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao a tutti e bentornati a su Wise Radio, che ti aggiorna anche sulle sfide del pianeta, mentre fai colazione o aspetti l'autobus. Oggi parliamo di plastica. Sì, quella monouso. Le cannucce, i cotton fioc, i sacchetti del supermercato che si rompono appena metti dentro il detersivo. Ma la domanda vera è: ha senso vietarli? Aiuta davvero l'ambiente? La risposta breve è sì, aiuta e come. E ce lo dice uno studio americano pubblicato su Science, una delle riviste scientifiche più affidabili. I ricercatori hanno analizzato oltre 45.000 interventi di pulizia su spiagge e fiumi in tutti gli Stati Uniti, confrontandoli con 182 leggi che limitano i sacchetti di plastica. Risultato? Dove c'è un divieto attivo, la plastica in spiaggia cala anche del 47%. Insomma, vietare funziona. E funziona di più dove le regole sono severe e in vigore da più tempo. Buone notizie, no? Ma... e c'è sempre un ma. Il problema vero è un altro. Vietare non basta, perché mentre noi ci sforziamo di usare sacchetti biodegradabili che si rompono appena piove, la produzione globale di plastica continua a salire. Nel 2000 ne producevamo 234 milioni di tonnellate, nel 2019 quasi il doppio, 460 milioni. E sai quanto ne ricicliamo? Solo il 9%. Sì, hai sentito bene, il 9%. Il resto finisce bruciato, in discarica o, peggio, disperso nell'ambiente, e le previsioni per il futuro fanno paura. Entro il 2060 potremmo arrivare a 1.200 milioni di tonnellate. Perché? Perché la plastica è ancora fatta quasi tutta con petrolio. E, guarda caso, è proprio sulla plastica che puntano molte compagnie petrolifere per restare a galla mentre il mondo passa alle rinnovabili. Per cambiare davvero le cose serve un accordo globale. E qui entra in gioco l'ONU, che dal 2022 sta cercando di mettere tutti d'accordo su un trattato internazionale vincolante contro l'inquinamento da plastica. Il problema? I grandi produttori di petrolio, Arabia Saudita, Russia, Kuwait, si oppongono a qualsiasi limite sulla produzione. Così i negoziati si sono arenati. Ma c'è ancora speranza. La prossima sessione, forse quella decisiva, sarà a Ginevra, ad agosto 2025. Quindi sì, continuare a dire no alle cannucce di plastica serve. Ma se davvero vogliamo fare la differenza, dobbiamo puntare più in alto, ridurre la produzione alla fonte e pretendere scelte coraggiose dai governi. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che tanto non cambia nulla. Perché ogni gesto conta, ma ogni scelta politica ancora di più. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati a Wonder and Wonder. Qui siamo su Wise Radio e oggi voglio provare a farvi immaginare di essere su un treno leggendario, l'Orient Express, un viaggio capace di immergervi in un'atmosfera di mistero, avventure e lusso d'altri tempi. Siamo negli anni 70 e proprio tra questi velluti rossi e lampadari scintillanti, un uomo dallo sguardo intenso si sistema al suo tavolo nel vagone ristorante. Non è un passeggero qualsiasi, è David Bowie. Sì, proprio lui, che in quel periodo si trovava in viaggio per l'Europa in cerca di nuove ispirazioni e decide di viaggiare da Mosca a Parigi proprio a bordo dell'Orient Express. Aveva bisogno di staccare dalla frenesia di Los Angeles e forse da se stesso. E quale modo migliore se non perdersi e lasciarsi trasportare? Immaginatelo, cappotto lungo e sguardo perso tra i paesaggi che scorrono. In quel viaggio, lontano dai riflettori, respirò culture diverse e si lasciò cullare dal ritmo regolare delle rotaie. La leggenda narra che portasse con sé una macchina fotografica e scattasse immagini che sarebbero poi diventate frammenti della sua arte. L'Orient Express non è solo un treno, è una promessa d'avventura unica che non troverete facilmente altrove e chissà, magari la prossima volta che sentirete una canzone di Bowie riuscirete ad immaginarvelo proprio lì, con lo sguardo magnetico perso tra le stazioni dell'Est Europa. Qui è la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'impatto profondo che ha la gentilezza sulla nostra mente e sul nostro benessere. Non solo i gesti gentili verso gli altri, ma anche verso noi stessi possono migliorare il nostro stato emotivo. I piccoli atti di gentilezza, come un sorriso, una parola di incoraggiamento o un gesto di supporto, creano un effetto domino positivo che può migliorare significativamente la qualità della nostra vita. Studi scientifici hanno dimostrato che compiere atti gentili stimola la produzione di endorfine, le sostanze chimiche nel cervello che generano sensazioni di felicità e benessere. Questi piccoli atti possono ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare la salute mentale complessiva. Inoltre, chi riceve un gesto gentile tende a essere più propenso a compiere altre azioni generose, creando un piccolo ciclo positivo che si propaga nel tempo. La gentilezza ha anche un impatto sulle nostre relazioni sociali. Le persone che sono gentili tendono a essere percepite come più affidabili e comprensive, il che li aiuta a costruire relazioni più forti e durature. La connessione sociale, a sua volta, è uno dei principali fattori di benessere psicologico. Essere gentili con noi stessi è altrettanto importante. Praticare l'autocompassione e perdonarci per i nostri errori può ridurre il livello di ansia e di autogiudizio, favorendo un migliore equilibrio emotivo. La gentilezza non è solo un comportamento verso gli altri, ma una filosofia che migliora il nostro rapporto con noi stessi e con il mondo che ci circonda. In conclusione, anche i gesti più piccoli di gentilezza possono avere un impatto duraturo sulla nostra vita, migliorando la nostra salute mentale e promuovendo una società più compassionevole e connessa. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del frutto di Gak. Un nome che suona come il risultato di un incontro tra un botanico e un poeta surrealista. È un superfood che arriva direttamente dal sud-est asiatico. Immaginate una palla da rugby, gialla, disegnata da un bambino di 5 anni che stava provando a rappresentare il sole. Ecco, è questo il frutto, ma con una buccia più impenetrabile delle emozioni dei Tokyo Hotel. Ma non farti ingannare dalla sua apparenza che urla "non toccarmi", perché dentro è tutto un altro discorso. Il frutto di Gak è una bomba di vitamina C, licopeni e beta-caroteni, con un sapore che sfida ogni descrizione possibile, un po' dolce, un po' amaro, ma mai davvero facilmente inquadrabile. Il Gak ti fa sentire come se stessi mangiando un frutto dalle dimensioni cosmiche. Pensate che in alcune culture il frutto di Gak viene usato per preparare riso, bevande e piatti speciali che ti fanno sembrare subito più sofisticato, tipo un brunch con Dalì. In sintesi, il frutto di Gak è il superfood che ti fa pensare: sono stato scelto, io sono il prescelto. Un frutto che è come entrare in un libro di fiabe, dove tutto è possibile, o forse no. Ma in ogni caso è strano, sano e sorprendentemente buono. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una rivoluzione verde che sta cambiando le nostre città, i microgiardini urbani. Immaginate di coltivare i pomodori, insalate, erbe aromatiche sul balcone o sul tetto di casa, utilizzando poco spazio e risorse. Le città stanno sempre più adottando sistemi di coltivazione verticale, dove anche ambienti ristretti è possibile produrre cibo fresco. Ad esempio a Londra, a New York e a Milano sono nati orti comunitari e giardini pensili, riducendo lo spreco alimentare e promuovendo la produzione locale. Un esempio concreto è il progetto Sky Greens a Singapore, che usa torri idroponiche per coltivare verdure con un impiego minimo di acqua e senza suolo. A Rotterdam, Urban Farmers ha creato orti verticali che permettono a tutti di coltivare in città, anche in piccoli appartamenti. Questi microgiardini non solo forniscono cibo sano, ma sono anche una risposta alla scarsità di spazi verdi e contribuiscono alla sostenibilità urbana. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché il futuro del cibo è nelle nostre mani e ogni seme

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui su Wonder and Wonder. A volte non è necessario andare troppo lontano per organizzare una bella vacanza ed è per questo che oggi voglio parlarvi delle Cinque Terre in Liguria, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti di questa regione, e si tratta di cinque piccoli villaggi che si trovano lungo la costa rocciosa del Mar Ligure. Ogni borgo ha il suo carattere unico e sono famosi per i loro colori vivaci, le stradine strette e il paesaggio mozzafiato. Come molti già sapranno, sto parlando di Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, ma forse in meno sanno che alcune delle star internazionali più famose sono rimaste incantate da questi luoghi e ogni volta che tornano in Italia si prendono qualche giorno per tornare a visitare proprio questi posti. Una di queste è Madonna, avvistata per più anni passeggiare tra i vicoli di Monterosso. E poi c'è Sheeran, che ha raccontato in un'intervista di aver avuto uno dei momenti di massima creatività per la sua scrittura proprio durante un viaggio in Italia nelle Cinque Terre. Non è difficile capire perché queste icone della musica abbiano scelto questo angolo della Liguria. A parte essere una combinazione di paesaggi marini, colline terrazzate e tradizioni agricole, le Cinque Terre sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1997, proprio grazie alla loro bellezza naturale, ma anche grazie al valore culturale dei borghi storici. Se non siete mai stati, è il momento di prendere il primo treno e lasciarvi conquistare dal fascino della Liguria e delle Cinque Terre. Se siete fortunati, forse, incontrerete anche una delle vostre star preferite. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Viviamo in case sempre più grandi, ma con spazi sempre più vuoti e costi sempre più alti. Ma se il futuro dell'abitare fosse in pochi metri quadrati? Oggi parliamo di tiny house, le case minuscole che stanno conquistando chi sogna una vita più libera, sostenibile e consapevole. Una tiny house non è semplicemente una casa piccola, è un'abitazione completa, tra i 10 e i 40 metri quadrati, progettata per ottimizzare ogni spazio. Può essere fissa o su ruote, ideale per chi ama la natura, lo smart working o vuole dire addio al mutuo. Il movimento nasce negli Stati Uniti nei primi anni 2000, esplode dopo la crisi del 2008 e oggi è un vero stile di vita. Minimalista, ecologico, economico. In Italia il boom arriva nel 2020, con la pandemia e il desiderio di una casa più su misura. Il primo vantaggio? Il prezzo. Una tiny house base parte da 15.000 a 25.000 euro, mentre quelle più accessoriate possono costare tra 30.000 e 50.000 euro. Ma anche i costi di gestione sono ridotti al minimo. Energia, riscaldamento, manutenzione. Dal punto di vista ambientale, poi, una tiny house occupa meno suolo, consuma meno risorse e spesso è costruita con materiali ecologici. Molte sono dotate di pannelli solari, sistemi di recupero dell'acqua piovana e impianti smart. E non dimentichiamo il minimalismo. Vivere in pochi metri quadrati significa eliminare il superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. Le tiny house su ruote permettono di vivere ovunque, senza rinunciare al comfort di casa. Ideali per nomadi digitali, coppie giovani o amanti della natura. Ma possono anche diventare uffici, studi o strutture turistiche, come nei glamping o nei borghi sostenibili. In Italia si contano tra le 5.000 e le 10.000 tiny house, concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il mercato cresce, ma resta ancora una nicchia emergente, frenata in parte dalla burocrazia. E qui arriviamo alla nota dolente. La normativa italiana è ancora confusa. Non esiste una legge nazionale e tutto dipende dal comune. Se la tiny house è fissa, spesso serve un permesso di costruire. Se è su ruote, può essere considerata come casa mobile o camper, ma non sempre si può viverci stabilmente. Attenzione anche alla destinazione d'uso del terreno. Serve che sia edificabile o che consenta l'installazione di strutture abitative. Il consiglio? Affidarsi a un tecnico esperto e informarsi bene con il comune di riferimento prima di acquistare o installare una tiny house. Le tiny house non sono solo case, sono un modo di vivere meglio con meno. Alla prossima puntata, con nuove idee per costruire un futuro più leggero, economico e sostenibile.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del pensiero laterale, coniato dallo psicologo Edward De Bono e definito come la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi, andando oltre percorsi logici abituali. A differenza del pensiero verticale, che segue il ragionamento analitico, regole sequenziali e schemi predefiniti, il pensiero laterale esplora strade nuove, spesso inaspettate. Un esempio famoso è quello di un'azienda che aveva difficoltà a far stare in piedi una bottiglia di un prodotto senza usare plastica in eccesso. Invece di modificare la base, hanno pensato lateralmente. Hanno cambiato il liquido, rendendolo più viscoso per migliorarne la stabilità. Allenare il pensiero laterale significa abituarsi a cambiare prospettiva. Tecniche come il brainstorming, l'uso di analogie e metodi creativi aiutano a generare idee innovative. Molti grandi inventori e imprenditori, da Steve Jobs a Leonardo da Vinci, erano maestri del pensiero laterale. Esercitarsi a pensare fuori dagli schemi può migliorare la nostra capacità nel risolvere problemi e affrontare le sfide quotidiane con una mente più aperta e flessibile. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi esploreremo insieme il mondo del crowdfunding, vale a dire quelle piattaforme che consentono di raccogliere fondi per finanziare progetti di investimenti di vario tipo, compresi quelli in beni di lusso da collezione, come ad esempio gli orologi, i vini pregiati o le opere d'arte. A livello mondiale nel 2018 valeva più di 10 miliardi di dollari ed entro il 2025 si calcola possa raggiungere i 28,8 miliardi di dollari. Ma facciamo un passo indietro. Quanti tipi di crowdfunding esistono? C'è il crowdfunding che sostanzialmente si risolve in una donazione, il lending crowdfunding che prevede un prestito ai promotori del progetto e il modello equity che consente invece agli investitori di acquisire una quota di capitale diventando così soci a tutti gli effetti dell'impresa con i rischi connessi. E sono sempre di più i progetti di crowdfunding attenti alla sostenibilità. Secondo gli esperti è un modello che ha tutte le caratteristiche per diventare virale, specie quando promuove progetti che sono per natura in grado di allinearsi ai valori dei loro sottoscrittori, creare una forte empatia o quando coinvolgono le passioni del pubblico, come nel caso degli oggetti da collezionismo. Consentirebbe poi nuove possibilità di accesso all'arte, specie da parte di un pubblico più giovane, per così dire, più partecipativo, cioè slegato dal possesso fisico di un'opera d'arte. E voi? Cosa ne pensate? Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Living Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta da ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde.
2: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti.

0: pendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli. Lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagraha, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato. Tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida, non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta, consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lucuma. Il lucuma è il frutto perfetto per chi vuole dolcezza senza compromessi e salute senza sacrifici. Originario delle Ande peruviane, è stato anche chiamato l'oro degli Inca. E no, non per un motivo di marketing hipster, ma perché veniva davvero venerata come un tesoro sacro. Una specie di divinità tropicale sotto mentite spoglie di patata dolce travestita da mango. Coltivata da più di 2000 anni, la lucuma era presente già nelle tombe dei nobili pre-incaici, perché se devi portarti qualcosa nell'aldilà, tanto vale che sia gustoso e ricco di antiossidanti. Ancora oggi è un ingrediente amatissimo in Perù, dove lo trovi nei gelati più venduti, e sì, ha battuto persino la vaniglia, e sì, è legale. La lucuma è un concentrato naturale di fibre, ferro e beta-carotene, calcio e vitamine B3. Dolce per natura, ma ha un indice glicemico così basso che il tuo pancreas potrebbe mandare una lettera di ringraziamento. Il gusto? Una combo assurda tra caramello, acero e zucca. Tipo comfort food, ma con l'anima zen e un passato da sciamano. La lucuma si trova spesso in polvere, pronta a essere infilata in smoothies, torte, pancake e tra le scuse per non mangiare zuccheri raffinati. È il superfood che ti fa sentire bene senza farti sentire in colpa. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Qui parleremo di tutte le curiosità dietro la musica. Oggi parleremo di una canzone che sicuramente tutti voi avete cantato. Tanti auguri a te, o in inglese Happy Birthday. Tanti auguri a te è tra le canzoni più riconoscibili al mondo e nasconde una storia piena di sorprese. Le sue origini risalgono al 1893, quando le sorelle Patti e Mildred J. Hill composero un brano intitolato Good Morning to All, che era destinato ai bambini dell'asilo. La melodia doveva essere un semplice saluto mattutino, ma com'è diventato l'inno dei compleanni? La trasformazione non è del tutto chiaro. Verso l'inizio del XX secolo il testo cambiò misteriosamente in Happy Birthday to You e la nuova versione iniziò a diffondersi. Il vero successo arrivò negli anni 30, quando la canzone fu usata in spettacoli teatrali e film, guadagnando così fama mondiale. La canzone però è stata anche al centro di controversie legali. Fino al 2016 Warner and Chappell Music rivendicava i diritti d'autore, incassando royalties ogni volta che veniva utilizzata in contesti pubblici. Un giudice statunitense, però, decretò che il copyright non era valido, rendendo il brano di dominio pubblico. Happy Birthday è il brano più eseguito in lingua inglese secondo il Guinness dei primati. Da umile cantato scolastico a fenomeno globale, questa canzone ha davvero fatto il giro del mondo. E per oggi questo è tutto. Io sono Channing Williams e questo è Behind. Until next time, bye! Wise Radio, music.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Wise training.
1: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo skyrunning è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. L'intuizione è uno strumento potente che può aiutarci a prendere decisioni migliori e affrontare situazioni incerte, purché sappiamo ascoltarla e fidarci di essa. L'intuizione è considerata un'abilità che consente di prendere decisioni rapide e precise in situazioni di incertezza, sulla base di informazioni non necessariamente coscienti. Secondo diversi studi ed esperti, l'intuizione si nutre delle informazioni immagazzinate nel nostro inconscio, che a sua volta si nutre delle esperienze e dei dati accumulati nel corso della nostra vita. Però ci sono altri studi, altrettanto recenti, che suggeriscono che anche il cuore svolge un ruolo importante nell'intuizione e nel processo decisionale. Il potere premonitore dell'intuizione del cuore indica che l'intuizione non è solo una funzione della mente, ma coinvolge anche altri aspetti del corpo umano. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle leve della persuasione, il principio della scarsità, ovvero quel fenomeno psicologico che suggerisce che qualcosa più è raro o difficile da ottenere e maggiore sarà il nostro desiderio di averlo. Questo principio è utilizzato nel marketing, dove oggetti e offerte limitate tendono ad attirare la nostra attenzione. Secondo il principio della scarsità, la percezione di una risorsa limitata aumenta il suo valore. Quando pensiamo che qualcosa sia in pericolo di esaurirsi, reagiamo con un forte impulso a ottenere quel qualcosa, anche a costo di fare scelte impulsive. Questo effetto si riflette in molteplici aspetti della nostra vita, dalla compravendita di beni rari alle relazioni, dove la percezione di non poter avere qualcuno aumenta il nostro desiderio nei suoi confronti. La scarsità si lega anche alla paura di perdere. Temiamo che, non agendo in fretta, possiamo perdere un'opportunità che non si ripeterà, generandoci ansia. Essere consapevoli dell'effetto della scarsità ci aiuta a prendere decisioni più razionali. Invece di cedere alla pressione di una disponibilità limitata, possiamo valutare oggettivamente se la risorsa sia effettivamente indispensabile per noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi la storia di Anna Bonomi, una grande imprenditrice e un personaggio controverso. Già da giovanissima dovette lottare per il suo stesso riconoscimento, visto che era la figlia illegittima dell'immobiliarista Carlo Bonomi e della portinaia di uno dei suoi palazzi a Milano. Nella Milano del dopoguerra, con una visione molto lucida, inizia a gettare le basi del suo gruppo, in un business considerato maschile all'epoca, ma forse ancora oggi. Quanti di voi passando da Milano hanno ammirato il Pirellone, uno dei simboli più iconici della città? A realizzarlo fu proprio lei, che in quegli anni completò anche la prima città satellite del capoluogo lombardo, Milano San Felice. Poi diversificò i suoi investimenti, tra cui la Postal Market, la prima società che effettuava vendite per catalogo, ma anche altre società iconiche di quegli anni, come la Rimmel e la Durbans, e ancora partecipazioni in imprese assicurative e istituti di credito. Nei salotti della finanza italiana era soprannominata Lady Finanza, la Gran Sciura dei Danè o Anna di Miracoli. Pare abbia ispirato Franca Valeri per il personaggio di Elvira, l'imprenditrice cinica del film di Dino Risi, Il Vedovo, con un grande Alberto Sordi. Ma nonostante il suo enorme successo, alcuni salotti della Milano Bene le furono preclusi per via delle sue modeste origini. E pensare che il suo secondo marito era anche una persona ben introdotta e, secondo alcuni, un arrampicatore sociale. Esattamente come Alberto Sordi, il cretinetti del film. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio, musica per il futuro.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Per tutti gli appassionati di podcast, oggi parleremo di TED, l'ente no profit che dietro lo slogan Idee che meritano di essere condivise, da oltre 40 anni organizza in tutto il mondo conferenze, anche online, gratuite, per promuovere una conoscenza scientifica accessibile a tutti. Motore di questa organizzazione da oltre 20 anni è Chris Anderson, che è anche autore di un libro utopistico dal titolo Generosità contagiosa. Secondo Chris Anderson, sono due i fattori chiave che possono dare una spinta alla generosità: lo spirito emulativo, tipico degli esseri umani, e la connettività dell'era moderna. Un comportamento generoso che attraverso internet viene conosciuto, imitato e poi a sua volta ricondiviso. E sono moltissimi gli esempi che dimostrano che tutto ciò funziona, sia a livello individuale che di business. Occorre smettere di pensare ad internet come ad una spirale di tossicità, disinformazione e divisione, e apprezzarne invece la capacità di consentire contagi di ogni tipo. E questo cambio di rotta diventa particolarmente urgente in questo momento, in cui siamo agli albori di una tecnologia nuova come quella dell'intelligenza artificiale, che trae il proprio modello comportamentale e la propria conoscenza proprio da internet. Cerchiamo quindi di condividere una versione più gentile e positiva di noi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della noa. O cerimoia, o gravidiola, a seconda di quanto voi vogliate confondere chi vi ascolta. È un frutto tropicale con una storia lunga e misteriosa. Gli Inca la veneravano come dono degli dei e considerando che questi stessi chiedevano agli dei sacrifici umani, direi che la loro dieta era l'ultima delle preoccupazioni. Esteticamente la nona sembra un incrocio tra un carciofo e un drago, ma dentro nasconde una polpa morbida e dolcissima. Dal sapore che mescola banana, ananas e vaniglia, un po' come un dessert naturale se madre natura avesse studiato pasticceria anziché disastri climatici. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi con la stessa determinazione con cui tu cerchi di evitare le riunioni su Zoom. Alcuni studi suggeriscono addirittura che possa avere proprietà anticancerogene, ma no, non è la bacchetta magica della salute, se lo fosse i farmacisti venderebbero frappe di annone invece che medicine. Ma attenzione, i semi sono tossici e contengono alcaloidi neurotossici, quindi se l'idea era di piantarne uno e fare il contadino zen, forse è meglio che ti dedichi al basilico. La nona è uno di quei frutti che dimostra come la natura sappia essere generosa e inquietante allo stesso tempo. Un po' come il mare, bellissimo, ma se non stai attento, qualcosa di nascosto ti porterà via. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio en Wonder and Wonder.
1: Bentornati cari ascoltatori su Wise Radio, qui siamo a Wonder and Wonder e oggi voglio catapultarvi dall'altra parte del mondo. Sto parlando dell'America centrale, o più precisamente quella striscia di terra che unisce l'America del Nord all'America del Sud, la Costa Rica. Ma non mi soffermerò a parlarvi di tutte le ragioni per le quali dovreste fare un viaggio in questa bellissima terra, piuttosto voglio raccontarvi di un posto specifico che è stato in grado di rubare il cuore e diventare meta preferita di moltissime celebrità del mondo. Sto parlando di Santa Teresa. Ma cosa rende Santa Teresa così speciale? Sicuramente le acque turchesi, la natura incontaminata e i tramonti mozzafiato hanno contribuito a rendere questo luogo così magico e rilassante. Non a caso, proprio qui vige il principio della pura vita. Ma questa meta è nota anche per tutti gli amanti del boho chic. Voi sapete che cos'è il boho chic? Beh, è chiamato così quello stile di vita che unisce elementi bohemien e hippie ad elementi più chic. È la ricerca di un equilibrio tra spontaneità e raffinatezza. È un approccio più libero, creativo e sostenibile alla vita quotidiana. Ed è proprio in questo angolo di terra che potrete trovare rimandi a questa filosofia di vita. Dal rispetto per la natura e l'ecosostenibilità ad innumerevoli centri di meditazione, fino al design architettonico locale, che prevede ville decorate in stile naturale, legno grezzo, tessuti locali, amache e lampade in fibre intrecciate. Beh, cosa dire di più? Tutto richiama l'essenza del boho chic. E infatti, ad aver abbracciato questo modo di vivere sono molti personaggi celebri che decidono di rifugiarsi proprio qui, a Santa Teresa, per potersi circondare di chi del boho chic ne ha fatto la sua filosofia di vita. Sto parlando di viaggiatori alternativi, surfisti, yogi e creativi. E pensate che proprio una delle cantanti più amate al mondo si è fatta incantare da questo paradiso terrestre. Sto parlando di Beyoncé, che insieme a suo marito Jay-Z è stata avvistata più volte a godersi la bellezza di questo luogo incantato. Non a caso è risaputo che la regina del pop già da molti anni si fa paladina della filosofia boho chic e proprio per questa ragione non sorprende che abbia trovato il suo rifugio ideale proprio in questa terra, dove ogni anno si gode la tranquillità e la privacy, lontano dai riflettori di Hollywood. Non mi resta che salutarvi, qui è la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu sei

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di bugie. Perché mentiamo? La menzogna è un comportamento umano universale e complesso. Mentiamo per proteggere noi stessi, evitare conflitti, guadagnare vantaggi o persino per altruismo, come quando diciamo una bugia per non ferire i sentimenti di qualcuno. Da un punto di vista psicologico, mentire richiede un notevole sforzo mentale. Il cervello deve elaborare due realtà, quella vera e quella inventata. Questo è il motivo per cui le bugie spesso si rivelano attraverso segnali inconsci, come pause nella conversazione, cambiamenti nel tono della voce o movimenti nervosi. Gli studi mostrano che tendiamo a mentire meno alle persone con cui abbiamo relazioni profonde, perché il rischio di essere scoperti o di danneggiare il rapporto è più alto. Tuttavia, mentire occasionalmente è parte della nostra natura sociale. Riconoscere una bugia non è semplice, ma sviluppare la consapevolezza dei segnali non verbali e ascoltare attentamente ci può aiutare. Comprendere perché mentiamo ci permette anche di riflettere sul nostro comportamento e sulle sue conseguenze, promuovendo relazioni autentiche e più sane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della rucola. È il superfood che non ha di certo bisogno di presentazioni, perché appena la metti in bocca si presenta da sola, con quel sapore pungente e leggermente piccante che ti fa capire subito chi comanda. Piccola ma potentissima, questa pianta è ricca di vitamine A, C e K, minerali come ferro e calcio e antiossidanti che fanno bene alle ossa, pelle e al sistema immunitario, ma nel frattempo fa brutto al tuo hamburger. Usata già dagli antichi romani, che la consideravano un potente afrodisiaco, la rucola è rimasta un ingrediente amato per secoli. Oggi la trovi dappertutto, nelle insalate, sulla pizza, nei panini gourmet, come a dire posso stare ovunque e non mi importa quanto tu cerchi di ignorarmi. In fondo la rucola è il superfood che ti migliora la vita senza chiedere il permesso. E se non la mangi è soltanto perché non sei pronto ad affrontare la verità. Il tuo piatto è più noioso senza di lei. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
1: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Vibes Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi voglio parlarvi di un posto. Probabilmente tutti conoscete Machu Picchu, la città perduta degli Inca, definita più volte una delle sette meraviglie del mondo. Ma se vi dicessi che non molto lontano, sempre in Sud America, esiste un'altra città nascosta? È un luogo che pochi hanno visto, si cela tra le montagne e sicuramente poco battuto dai sentieri turistici. Ecco, benvenuti a Ciudad Perdida, in Colombia, nel cuore della Serra Nevada di Santa Marta. È immersa in una giungla fitta e misteriosa. Sorge su una città sacra costruita secoli prima di

0: Machu Picchu, e bisogna ammettere che non è proprio facile raggiungerla. Un trekking epico attraverso foreste, fiumi impetuosi e sentieri che si arrampicano sulle montagne è l'unica via per arrivarci, ma la fatica è ripagata perché ad aspettarvi c'è il fascino di un luogo che sembra sospeso nel tempo. E forse bisogna ringraziare proprio questo trekking perché ha permesso a questo luogo magico di preservarsi dal turismo di massa fino ad oggi. Qui, tra terrazze in pietra avvolte dalla vegetazione e scalinate che sfidano la gravità, si respirano le tradizioni delle antiche popolazioni Tairona, e i riti sacri di questa popolazione hanno messo le basi di leggende che vivono ancora oggi tra la popolazione locale. Ciudad Perdida, quindi, è un'avventura, un luogo magico e nascosto, accessibile solo a pochi ma travolgente. Machu Picchu rimane sicuramente una delle sette meraviglie del mondo, ma se state cercando qualcosa di un po' più ricercato, beh, forse è il momento di guardare un po' più a nord, verso la Colombia. Allora, che dite, vi ho convinto? Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della mela di Emu. Nonostante il suo nome esotico, non è affatto un frutto da uccello, ma è un vero gioiello botanico che cresce nelle regioni selvagge dell'Australia. Con la sua forma che sembra una piccola mela misteriosa e la buccia che sfuma dal verde al rosso, la mela di Emu è uno di quei frutti che ti fa pensare: cosa ci fa una sottospecie di struzzo come questo in un bel frutto come quello? Beh, la ragione di questo nome è perché proprio come l'Emu, anche la mela australiana è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità senza perdere vigore e gusto. Certo, non so che sapore abbiano gli Emu, però essendo uccelli testardi devono essere duri come carne. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, questa mela è un vero supereroe del benessere. La sua carne succosa e dolce è perfetta per chi cerca un boost di energia senza l'effetto crash tipico del caffè. La mela di Emu è anche un'ottima fonte di fibre, che rendono il sistema digestivo felice e sano, evitando sensazioni di gonfiore che ti fa sembrare pronto a una gara di mongolfiere. Nonostante il suo potenziale, la mela di Emu è così rara che se la incontri non è mai per merito tuo, ma probabilmente è più facile che stia facendo lei un tour privato del tuo frigo. Vi do un consiglio: se qualcuno vi chiede dove l'avete trovata, rispondete con la stessa eleganza con cui offrireste un bicchiere di vino costoso. Questo è un ricordo estivo dell'Australia del 94. Insomma, la mela di Emu è un superfood che ci dà la sensazione di aver fatto un'esplorazione segreta in Australia, lasciandoci col brivido di scoprire quale sarà il prossimo frutto misterioso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dello scorrere del tempo. Perché alcune giornate sembrano interminabili e altre volano in un attimo? La nostra percezione del tempo non è costante, ma dipende dall'attività del cervello e dallo stato emotivo. Uno dei fattori chiave è la novità. Quando sperimentiamo qualcosa di nuovo, il cervello registra più dettagli, facendo sembrare il tempo più lungo. Al contrario, nelle routine quotidiane, il cervello comprime l'esperienza, dando l'illusione che il tempo scorra più velocemente. Anche le emozioni giocano un ruolo. Situazioni di paura o stress attivano l'amigdala, quella parte del cervello che attribuisce significato emotivo a informazioni di stimoli provenienti dal mondo esterno, intensificando così la percezione del tempo e facendoci quindi vivere quei momenti come eterni. Invece, quando siamo immersi in un'attività piacevole, entriamo nello stato di flow, in cui perdiamo la percezione del tempo. L'età influisce. Da bambini tutto è nuovo e il tempo sembra infinito. Da adulti le esperienze si ripetono e gli anni sembrano scorrere più velocemente. Volete rallentare il tempo? Sperimentate cose nuove, uscite dalla routine e vivete il presente con maggiore consapevolezza. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Martha Stewart, l'influencer ante litteram che dispensava consigli di bon ton, giardinaggio, arredamento e cura della casa, in un'epoca in cui non esistevano ancora internet e Instagram. È stata la prima donna self-made miliardaria americana. Una laurea in storia e architettura e poi un lavoro a Wall Street, dove diventa agente di cambio. Comincia così la carriera di Martha, la ragazza del New Jersey che dai genitori eredita l'amore per la cucina e l'arte del fai-da-te. Negli anni 70 lascia Wall Street e apre una compagnia di catering. Il primo libro pubblicato, a cui ne seguiranno altri 99, è un incrocio tra Il cucchiaio d'argento e un diario personale. Viene pubblicato nell'82 ed è un trionfo. Poi verranno programmi TV, riviste, tra cui quella sull'universo matrimoni, collezioni di prodotti vendute nei grandi magazzini. Ha anticipato di decenni la professione di wedding planner e la mania del DIY, il fai-da-te. Un vero impero quello costruito da Martha Stewart. Un'ascesa che sembrava inarrestabile, con la quotazione in borsa della sua holding e poi l'improvvisa caduta per una condanna di insider trading. 5 mesi scontati in carcere e 5 mesi agli arresti domiciliari. Da lì segue una lenta risalita, un sudato ritorno dell'icona del lifestyle che oggi all'età di 80 anni si reinventa influencer di bellezza ageless, tanto da essere la modella più âgée ad aver posato per la rivista Sport Illustrated. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati cari ascoltatori, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi scopriamo le retroscene di un brano che ha fatto vibrare le discoteche e riempito le playlist di energia. Stiamo parlando di Baby Don't You Go Go di CeeLo Green, un vero e proprio inno al divertimento. Questa canzone, uscita nel 2010, è un tributo alla musica anni 80, con un mix esplosivo di funk, pop e un tocco di elettronica. Ma sapete cosa ha ispirato CeeLo Green a scrivere questo pezzo? Si è lasciato trasportare della nostalgia per i suoni e gli stili degli anni 80, un'epoca che ha definito pura magia musicale. Voleva creare qualcosa che fosse fresco, ma con un'anima retro. Un brano che potesse fare ballare tutti, dai genitori ai figli. Nasconde anche un messaggio ironico e divertente. Parla di una relazione complicata, ma con un ritmo così contagioso che non può fare a meno di sorridere. CeeLo Green, con la sua voce inconfondibile, trasforma una situazione drammatica in un inno alla spensieratezza. E ora, il momento di alzare il volume e lasciarvi travolgere da questo pezzo, Baby Don't You Go Go di CeeLo Green. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Perché ci piace quello che ci fa male? Non so se a voi vi è mai capitato andare dal medico e il medico dice: guarda, non devi mangiare questo, quello e quell'altro. E uno dice: proprio quello che mi piace di più. A me mi è capitato diverse volte, eh? Il medico mi ha detto: non puoi mangiare latticini, e la mozzarella, come fa uno a vivere senza la mozzarella? Ci si può. È possibile. Perché ci piace quello che ci fa male? Perché siamo malati. Quando il sistema è in squilibrio, il sistema è attratto da ciò che aumenta lo squilibrio. Quando un sistema è in equilibrio, è attratto da ciò che mantiene e aumenta l'equilibrio. Basta pensare a un oggetto che è in appoggio, in bilico. Quando è perfettamente in equilibrio, la forza della gravità spinge verso l'equilibrio. Appena esce dall'equilibrio, spinge verso lo squilibrio. Ok? Perciò più noi riportiamo il nostro corpo in uno stato di equilibrio, più saremo attratti da ciò che mantiene l'equilibrio. E la difficoltà è che quando stiamo così, dobbiamo mettere energia nel lato opposto. E quello è faticoso. E questo mettere energia nel lato opposto riguarda anche, nell'esempio del mangiare, mangiare ciò che ci fa bene però non ci piace e smettere di mangiare ciò che ci fa male anche se ci piace.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del castor. O Ricinus communis, noto anche come pianta del ricino. È un superfood che gioca su una linea sottile tra il miracoloso e il misterioso. Originario dell'Africa, questo arbusto cresce con l'arroganza di chi sa di essere speciali, con delle foglie enormi e un fusto imponente che sembra più una pianta aliena che un ingrediente da cucina. Eppure, il suo olio ha una storia lunga come quella dei suoi poteri nutritivi. Il seme del castor è tanto affascinante quanto pericoloso. Da una parte è la fonte dell'olio di ricino, un concentrato di acidi grassi omega 9 che fanno bene al cuore e alla pelle ed è un toccasana contro le infiammazioni. Dall'altra, però, contiene la ricina, una sostanza così velenosa che è stata usata in tentativi di avvelenamenti degni dei migliori film di spionaggio. Insomma, un superfood che ti fa sentire un po' come il protagonista di un thriller psicologico. A livello nutrizionale, l'olio di ricino è un alleato per la salute del cuore e la bellezza della pelle, ma bisogna maneggiarlo con cura, perché è stato anche utilizzato nei rimedi tradizionali per trattare costipazioni, ma fidatevi, ci sono modi meno tropicali per andare in bagno. In sintesi, il castor è il tipo di superfood che ti guarda da lontano e ti sussurra promesse di benessere. È come quando vivi al terzo piano, chiami l'ascensore e lui è già lì. Sei felice, ma diffidente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi parliamo di van life. Intendo quel modo di viaggiare spartano, spostandosi in molti posti e programmando il minimo indispensabile, e il tutto, ovviamente, accompagnato da van, camper o roulette. Questo modo di viaggiare dà sicuramente più flessibilità e permette di intraprendere viaggi a stretto contatto con la natura e i paesaggi, spesso anche con costi più agevolati. La van life sta conquistando sempre di più in Italia, unendo l'avventura del viaggio alla libertà di esplorare il nostro bellissimo paese. E oggi, infatti, voglio consigliarvi alcuni degli itinerari più belli in Italia. Dalle montagne delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, alle spiagge della Sardegna e della Sicilia, dalle foreste dell'Abruzzo alla natura incontaminata del Cilento. Viaggiare in van significa essere liberi di scegliere dove fermarsi, tra borghi medievali, parchi naturali e costiere mozzafiato. Prendiamo ad esempio il lago di Garda, una meta facile da raggiungere, con panorami molto belli e numerose attività all'aria aperta, o la Toscana, ricca di campeggi e borghi storici, o ancora l'Umbria, terra di spiritualità, natura e storia, ideale per chi ama perdersi tra le sue valli. Insomma, per tutti quelli che già amano la van life e per tutti quelli che non l'hanno ancora mai provata, vi trovate nel posto giusto, perché ovunque andrete in Italia è possibile intraprendere un viaggio in van che vi permetterà di scoprire la bellezza del paese a ritmo lento, vivendo la natura, la cultura e la storia come mai prima d'ora. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino, una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it, quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di fiducia, uno degli elementi fondamentali che costituiscono una relazione solida, sia personale, professionale oppure romantica. Costruire fiducia richiede tempo, consistenza e impegno, ed essa si fonda su azioni concrete, come la trasparenza, la comunicazione aperta e la coerenza nel comportamento. La fiducia è un processo delicato che cresce giorno dopo giorno, ma può essere anche facile distruggerla. Quando una delle parti coinvolte tradisce le aspettative dell'altra, la fiducia vacilla e spesso diventa difficile da ricostruire. Le delusioni o i tradimenti possono essere causa di distanziamento emotivo. Uno degli aspetti più complessi è che la fiducia non è mai totalmente immutabile. Anche nelle relazioni più forti, un piccolo errore può indebolirla e ciò può portare alla rottura della connessione. La fiducia si costruisce gradualmente, attraverso l'affidabilità costante, e quando viene infranta, la riparazione richiede tempo e impegno reciproco. Un aspetto interessante è che la fiducia non dipende solo dall'affidabilità, ma anche dalla percezione della persona nei confronti dell'altro, quindi è soggettiva. Riconoscere questo aspetto ci aiuta a migliorare la nostra capacità di interagire e comunicare meglio con gli altri. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise? Blue eyes.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli, lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagrahi, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato, tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida. Non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta, consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano. E doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati. Quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: I don't wanna lie, can we be honest?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della certificazione di parità di genere, uno strumento pensato per incentivare le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Per incentivarne l'utilizzo da parte di piccole e medie imprese e microimprese sono stati previsti contributi a valere sui finanziamenti del PNRR. Ma non solo. Per le aziende che ottengono questa certificazione sono previsti vantaggi nelle graduatorie per gare pubbliche ed esoneri contributivi. Da quando è stato introdotto, 3 anni fa, sono oltre 5.000 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. E l'obiettivo delle 800 imprese entro il 2026 risulta ampiamente superato. Tra le aziende che hanno ottenuto questa certificazione troviamo Granarolo, che ha di recente introdotto misure di welfare dedicate alle madri lavoratrici, garantendo supporto economico e assistenza per una migliore work-life balance. Tra questi interventi ci sono una copertura integrale della retta dell'asilo, un contributo alla nascita di 1.000 euro, un'assistenza psicologica alle neomamme e spazi di co-working dedicato alle madri che necessitano di un ambiente flessibile per la gestione del lavoro e della genitorialità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
3: Well, I

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capsaicina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La storia di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduia ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder, il vostro punto di riferimento per viaggi, destinazioni imperdibili, ma anche eventi imperdibili. E oggi parliamo di Imperia, la perla della Riviera Ligure, che ogni anno si accende al ritmo coinvolgente del jazz. Immaginatevi una serata estiva, il profumo del mare nell'aria, le luci soffuse sui palazzi storici e le note di un sax che risuonano tra i vicoli. È il Festival del Jazz di Imperia, un evento che ogni anno attira artisti di fama internazionale e appassionati da tutto il mondo. Concerti all'aperto, jam session, giovani talenti e leggende del jazz che si incontrano in un mix esplosivo di emozioni e improvvisazione. Le piazze si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto e ogni angolo della città vibra al ritmo della musica. Se non ci siete mai stati, segnatevelo sul calendario. Il Festival del Jazz di Imperia è un appuntamento assolutamente imperdibile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Lulo, o conosciuto anche come Narangilla, che suona come un personaggio Disney ma senza i diritti d'autore per melodiche canzoncine strappalacrime, è un frutto tropicale originario delle regioni andine dell'Ecuador, Colombia e Perù. Il nome significa piccola arancia, ma attenzione, è solo un trucco per depistare, perché se la scorza è arancione, la polpa è verde brillante e aspra quanto un giudizio non richiesto. Il sapore è un mix tra ananas, lime e rabarbaro, con un retrogusto che ti fa alzare un sopracciglio e poi chiedere il bis. Ma non per tutti, sicuramente solo per chi ama le emozioni forti, tipo spremere limoni su ferite aperte. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba, ricca di vitamine C, provitamine A, ferro e antiossidanti, è ottimo per la pelle, la digestione e il sistema immunitario. In pratica è quel tipo di frutto che ti fa bene anche quando ti guarda male dal frigo. In America Latina lo bevono in succo, lo spalmano in marmellate e lo adorano, in versione gelato. Ma attenzione, coltivarlo è un incubo. La pianta ha spine, è suscettibile a mille malattie ed è più delicata di un ego ferito in una riunione. In alcune culture il lulo viene chiamato frutto del silenzio, perché il suo sapore, beh, lascia senza parole. O forse è solo perché tutti stanno ancora cercando di capire se gli piaccia o no. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits. It's all-

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una delle attività più sottovalutate della nostra vita, eppure fondamentale quanto mangiare o respirare. Stiamo parlando del sonno. Quando dormiamo il nostro cervello non si spegne, anzi, lavora incessantemente per riparare, riorganizzare e consolidare informazioni. È come se ogni notte facesse le pulizie di primavera per prepararsi a un nuovo giorno. Ma cosa succede quando non dormiamo abbastanza? Studi scientifici mostrano che la privazione di sonno influenza la memoria, la capacità di concentrazione e persino l'umore. Il cervello, sovraccarico di tossine non eliminate durante il giorno, fa fatica a funzionare. E non solo, dormire poco è associato a un aumento dello stress, difficoltà a gestire le emozioni e un rischio maggiore di malattie croniche come diabete e ipertensione. Il sonno, inoltre, gioca un ruolo chiave nella creatività e nella risoluzione dei problemi. Vi è mai capitato di trovare la soluzione a un problema appena svegli? Ecco, questo è merito della fase REM, quando il cervello elabora connessioni inaspettate. Quindi dormire non è una perdita di tempo, è il segreto per vivere meglio, pensare più chiaramente e sentirsi più felice. Darsi il permesso di riposare significa prendersi cura di se stessi a partire dalla mente. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della jabuticaba. Se la natura fosse una stilista, la jabuticaba sarebbe sicuramente nella prossima edizione di Ma come ti vesti con Enzo Miccio. Un frutto che cresce direttamente sul tronco dell'albero, come se avesse dimenticato da che parte dovrebbero stare i rami. Questo piccolo gioiello brasiliano dall'aspetto di un chicco d'uva gotico è uno dei superfood più sottovalutati al mondo e francamente è l'ora di rimediare. La jabuticaba è originaria del Brasile e da secoli è parte integrante della cultura locale. I popoli indigeni la usano non solo come cibo, ma anche come medicina naturale, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ancora oggi in Brasile si organizzano festival dedicati a questo frutto, un po' come Coachella, ma con meno influencer e più benefici per la salute. Ricchissimo di vitamina C, polifenoli e fibre, la jabuticaba è un'arma segreta contro l'invecchiamento e l'infiammazione. Praticamente è come un filtro di bellezza ma commestibile. Il suo sapore? Un incrocio tra uva, licis e un accenno di spezie perfetto per chi ha finito le caramelle e vuole qualcosa di più sano. La jabuticaba fermenta rapidamente dopo essere stata raccolta, motivo per cui in Brasile è spesso usata per la produzione di liquori e vini. Insomma, ti aiuta a vivere più a lungo, ti dà anche un ottimo pretesto per brindare, direi che è un frutto che davvero pensa a tutto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: voglio portarvi in uno dei luoghi più affascinanti e amati negli Stati Uniti, il Parco Nazionale di Yellowstone. Un angolo di mondo dove la natura regna sovrana, un territorio che si estende per oltre 8.900 km, attraverso tre stati, il Wyoming, il Montana e Idaho. Yellowstone è il parco nazionale più antico al mondo, fondato nel 1872, e da allora continua ad affascinare milioni di visitatori ogni anno. Qui si trova il famoso geyser All Faithful, uno dei fenomeni naturali più iconici, che erutta con una potenza straordinaria ogni 60 o 110 minuti. Yellowstone è anche la sede di acque termali, laghi cristallini, imponenti cascate e montagne maestose. Ma la vera magia di Yellowstone risiede nella sua biodiversità. Oltre 300 specie di uccelli, orsi, lupi, bisonti, che vivono nel parco, in un equilibrio delicato e affascinante. Che dire di più? Ogni passo che compiamo qui è un incontro con la natura incontaminata. Quindi, se siete amanti del verde, Yellowstone è la destinazione che fa per voi. Un luogo che non dimenticherete mai, dove la bellezza della terra è più forte che mai. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della carota di Polignano. Se pensavate che le carote fossero tutte uguali, è ora di ricredervi. Direttamente dalle terre soleggiate della Puglia, la carota di Polignano è un vero superfood nostrano, un piccolo gioiello arancione, o meglio, anche giallo e violaceo, che racchiude storia, sapore e un concentrato di benessere. Questa carota, coltivata con metodi tradizionali nei terreni sabbiosi vicino al mare, si distingue per il suo gusto intenso, leggermente sapido e croccante. È ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, un vero elisir per la pelle e la vista. Insomma, se Bugs Bunny l'avesse assaggiata, avrebbe di certo mollato le sue banalissime carote industriali in un batter d'occhio. Le sue origini risalgono a secoli fa, quando i contadini locali iniziarono a selezionare le varietà migliori, irrigandole con acque salmastre, il segreto del loro sapore unico. Nonostante la sua qualità, questa carota è rimasta un prodotto di nicchia, ma chi la prova non torna più indietro. Le carote di Polignano possono essere mangiate crude nelle insalate, ma anche cotte e persino trasformate in deliziose conserve. E se volete davvero stupire gli amici a cena, beh, in grande classico pugliese, potete sempre friggerla. Insomma, la carota di Polignano non è soltanto un ortaggio, è un'esperienza di gusto e tradizione. E alla fine possiamo dirlo, non tutte le carote vengono per nuocere, alcune vengono dalla Puglia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di flow. Il flow è quello stato mentale in cui siamo completamente immersi in ciò che stiamo facendo, al punto da perdere la cognizione del tempo. Questo concetto, introdotto dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, descrive un'esperienza in cui sfida e abilità sono perfettamente bilanciate. Quando siamo in flow, il cervello rilascia dopamina, aumentando la concentrazione e la motivazione. Non è solo un momento di piacere, è anche una condizione di massima produttività e creatività. Si verifica spesso durante attività che ci appassionano, come scrivere, suonare uno strumento o praticare uno sport. Per entrare nel flow è importante scegliere compiti stimolanti ma non troppo difficili, che richiedano la nostra attenzione senza però sopraffarci. Eliminare le distrazioni è fondamentale, infatti il multitasking è il peggior nemico del flow. Questo stato non solo migliora le prestazioni, ma ci aiuta a trovare maggiore soddisfazione nelle attività quotidiane. Il flow ci ricorda che la felicità non è solo il risultato di grandi obiettivi, ma anche la capacità di immergersi pienamente nel momento presente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Casio, uno dei marchi più iconici del panorama dell'elettronica di consumo. L'azienda fu creata a Tokyo da Tadao Kasho, un ingegnere giapponese che fin da giovane si distinse per la sua abilità tecnica e la sua inclinazione all'innovazione. Tutto ebbe inizio con il brevetto di un semplice anello che poteva contenere una sigaretta, un'invenzione che risultò molto utile ai lavoratori giapponesi che potevano in tal modo utilizzare entrambe le mani mentre fumavano e consentiva loro di fumare la sigaretta fino al filtro. Fu un'invenzione molto redditizia per l'ingegnere giapponese Tadao Kasho, che decise di investire i proventi così ottenuti per sviluppare i propri calcolatori. Nacque così nel secondo dopoguerra la Kasho Seisakujo, che presto rivoluzionò il mercato introducendo la prima calcolatrice elettromagnetica compatta al mondo. La maggior parte dei calcolatori all'epoca, infatti, funzionava grazie a degli ingranaggi manuali oppure attraverso un motore elettrico. Questo segnò l'inizio di una lunga serie di innovazioni che portarono l'azienda a diventare leader nel settore tecnologico. Per rendere il nome più occidentale fu cambiato da Kasho a Casio. Negli anni 70 e 80 Casio si fece conoscere globalmente grazie agli orologi digitali multifunzione come il celebre G-Shock e per lo sviluppo dei primi sintetizzatori, le tastiere che riuscirono ad avvicinare tanti giovani al mondo della musica grazie ai loro prezzi accessibili. Anche nel campo delle fotocamere digitali Casio risultò essere un'azienda pioniera e innovatrice. La filosofia di Tadao Kasho si basò su praticità, qualità e accessibilità dei suoi prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati tra di noi, io sono Channing Williams per Behind. Oggi vi sveliamo un segreto di un hit che ha fatto vibrare il mondo, Get It Together di Drake. Non è solo una canzone, è un viaggio musicale che unisce tre continenti e due generazioni. La magia parte dagli anni 90, quel beat ipnotico che vi fa muovere senza rendervene conto. È un omaggio a Let Me Be Your Fantasy dei Baby D, cult house britannico nel 92. Drake l'ha reinventato con quel tocco moderno che solo lui sa dare, creando un ponte tra passato e presente. Il significato nascosto? Mentre il ritmo vi fa ballare, il testo vi fa pensare. È la storia di un amore complicato, tra azione irresistibile e dubbi sentimentale. Drake interpreta il playboy indeciso, mentre la voce angelica di Georgia Smith aggiunge un'emozione unica. E poi c'è Black Coffee, che con la sua sonorità afro house regala quel carico in più che trasforma il brano in un inno globale. Perché conquista tutti? Perché è perfetta sia per la pista da ballo che per i momenti di malinconia. Una di quelle canzoni che suona bene in ogni situazione. E adesso, Get It Together di Drake featuring Black Coffee e Georgia Smith. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come voglio vivere la mia vita? Voglio vivere la mia vita semplicemente per sopravvivere. Quando c'è un problema cerco di dimenticarlo, passare avanti. Quando cerco di godermi le cose belle, in qualche modo la vita va avanti, no? Un po' come si diceva, fra pane e circo. Vado avanti, durante il giorno affronto le cose, ci sono i lavori, arrivo a casa, guardo la TV qualcosa, faccio due chiacchiere per non sentire certe cose e schiacciare le mie pensieri, bevo qualcosa, fumo qualcosa, che ne so io, ognuno fa il suo, e così spingo la vita in avanti. Questo è un modo, una scelta, consapevole o meno, possibile. Ognuno è libero. L'altra possibilità è quella in cui io vado e dico no, io la mia vita la voglio vivere essendo padrone di me stesso. Voglio utilizzare la vita per crescere, per migliorare, per morire una persona migliore di quella che è nata, per far parte di un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. A questo punto non posso sprecare la vita e neanche scappare dai conflitti interni, dalle difficoltà che ci sono. Perché quando una tensione interna sorge dinanzi a una situazione è perché riflette qualcosa dentro di noi che dobbiamo affrontare. E ben venga che sorga, perché questo ci permette di poterlo affrontare. Certe volte piano, non subito tutto però. E se noi vogliamo veramente vivere in questo modo, dobbiamo stare attenti alle sostanze che si prende, al modo in cui si mangia, al modo in cui viviamo.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutano è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata, perché nulla dice originalità come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che, con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante, ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato di novità. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola, tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un'isola che sembra uscita da un sogno. Un'isola di origine vulcanica, fatta di scogliere alte e oscure, che si tuffano direttamente nel mare. Benvenuti a Pantelleria, un'isola situata nel mar Mediterraneo, in mezzo tra la Sicilia e la Tunisia, e che racchiude infatti influenze da entrambe le culture. Pantelleria è l'isola che incanta per i suoi paesaggi selvaggi, unici, tra vigneti e terrazze, tra il nero delle rocce e l'azzurro intenso del mare. Quel tempo sembra rallentare, si celebra la vita lenta, fatta di piaceri semplici. Pantelleria incanta per la sua storia geologica molto interessante e per le influenze culturali che uniscono tradizioni arabe a quelle italiane. Un esempio famosissimo, i damusi, le caratteristiche case in pietra con tetti a cupola, oppure nella cucina dove Sicilia e Tunisia vengono spesso unite in sapori travolgenti. Pantelleria è un'isola selvaggia e spartana, fatta per quelle persone che amano stare a piedi nudi e godersi la vita semplice. Non a caso un fan di questo posto è proprio Lenny Kravitz, un animo ribelle e selvaggio che proprio qualche anno fa ha acquistato una proprietà su quest'isola. Pantelleria è un'isola che saprà regalarvi emozioni uniche, perfetta per gli amanti del relax e dell'avventura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood piccolo ma potentissimo: l'uva. Sì, proprio lei, quella che troviamo nei supermercati, nei vini e nei quadri rinascimentali in cui sembra sempre sul punto di scappare dalla natura morta. L'uva è un frutto antichissimo, la coltivarono già gli Egizi, i Greci e i Romani. Insomma, è stata sulle tavole di imperatori, filosofi e probabilmente anche di qualche tizio che ne ha calpestata una e ci è scivolato rovinosamente. La storia non lo dice, ma io lo sento nel cuore. Ma perché l'uva è un superfood? È ricca di antiossidanti, vitamine e resventrolo, una sostanza che combatte l'invecchiamento cellulare. Traduzione? Mangiare uva è un po' come dire alla tua pelle «non ti preoccupare, ti voglio bene», mentre la tua vita ti lancia problemi come chicchi da una fionda. E sapete che l'uva può essere bianca, rossa e persino rosa? Un frutto così versatile che potrebbe tranquillamente partecipare a una pubblicità della Benetton. Ah, e parliamo di vino. Senza uva non esisterebbe. Il che significa che dobbiamo a questo frutto tutti quei brindisi in cui fingiamo di capire di enologia mentre annoiamo saggiamente. Quindi amici, la prossima volta che vedete un grappolo d'uva, ricordatevi che non è solo frutta, è storia, è salute, è una scusa perfetta per bere senza sentirsi in colpa. E se c'è chi vi giudica, è solo perché non avete scelto il vino giusto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del gioco, sì, perché il gioco non è solo per i bambini, è una parte essenziale della nostra natura. Attraverso il gioco esploriamo, impariamo e costruiamo relazione. Anche negli adulti il gioco stimola la creatività, riduce lo stress e favorisce il benessere mentale. Da un punto di vista psicologico, il gioco ci permette di sperimentare senza paura di fallire. È un terreno sicuro dove possiamo provare nuove idee e strategie. Questo vale sia per il gioco fisico, come gli sport, ma anche per i giochi mentali, come i puzzle o i videogiochi. Nei bambini il gioco sviluppa abilità sociali e cognitive, mentre negli adulti aiuta a mantenere il cervello attivo e flessibile. Anche solo dedicare qualche minuto al giorno ad attività ludiche può migliorare l'umore e la qualità della vita. Il gioco è un promemoria che non dobbiamo prenderci sempre troppo sul serio. È un invito a divertirci e a vivere il presente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
2: You so precious.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.